Ulia bali kupali di obodo bwa kaungezi chuguru kuku kuku chone chitandeka ababa somero boda bibuza echi uguru chochelele dawa abasomi bona.

0: Wewe. Basoga yanga di uno wano
1: obala we chiboga ali fiti baba chechiwo okuzinda nude